mai percorso e quanti volti nuovi. Un vecchio abbandonato, un bimbo senza madre. E tu donna che non vedi, e tu uomo che non credi.

Molti giorni ormai passati ed ora guardi indietro ai momenti che hai avuto per cercare